buonasera, bentornati al 24.000 Baci. Let's go! In diretta nazionale, Radio Noise, Radio AL. Apriamo il tempio della notte.

piano piano, lentamente.

veramente il tempio della notte. Siete pronti a urlarlo al mondo? Come dice? Tutti, come fa?

sono bentornati. Ricomincia così la stagione invernale ricca di sorprese. Quest'anno special guest da tutto il mondo, international. La novità, un giovedì al mese, artisti incredibili. Cominciamo con Iva Zanicchi, imperdibile. E poi 24 ottobre Joe Squillo. A novembre torna Albertino. E una al mese Rino Polverino si stupirà con effetti speciali. Ma intanto senti come fa. Siamo in diretta. Guarda quanti siamo stanotte. Ma quanto siete belli 24. Move your body.

casa. Welcome, benvenuti, bentornati al sabato notte più bello d'Italia. Ve la presento sta console favolosa. Abbiamo tutta la family, Mr. Dario, Mr. Daniele in regia. L'Italia ci ascolta in diretta su Radio Noise.

shake it up baby. In console il signore della notte. Dopo un'estate pazzesca, torna a farci ballare tutto l'inverno. Per noi, per voi, Mr. Alex Gatta. Wow. C'è qualcuno che batte le mani? C'è qualcuno che batte le mani?

quel secondo piano lassù. Ma buonasera anche a voi che siete laggiù. Le mani a tempo tutti. C'è qualcuno che batte le mani 24, ancora più su, ancora di più.

cerca di illuminare il 24.000 budget. Ci sono tutti, manca il festeggiato laggiù.

guardali laggiù. Tanti auguri Umberto ed Elisa. Le mani, le mani, le mani a tempo tutti. Welcome, bentrovati. Shake it up, baby.

Martino. E poi, e poi, e poi le mille sorprese che ci regala Rino Polverino. Sei, dai, acceleriamo un po'. 24.000 base. Are you ready, people?

Forza Radio L riapre le porte, il tempio della notte. Da questo momento ogni sabato notte siamo qua aspettando tutti gli ospiti internazionali. Rino Polverino si porta a Latina. 24 ottobre il Joe Squillo, a novembre torna Albertino.

siete pronti a esagerare un po'? Le mani, le mani, le mani al cielo, tutti 24.000 baci!

0: special for you. This is something special for you.
1: Ma che belli che siete, ragazzi. Facciamoci un applauso tutti. Ricomincia la stagione invernale, 24.000 baci. Siete pronti a esagerare? Ma adesso, prima della sigla ufficiale, dobbiamo fare una cosa, perché noi siamo romantici e quindi stasera celebriamo l'amore. Non lo facciamo mai, ma questa cosa che ci hanno detto è troppo bella, perché c'è una ragazza che ha composto una canzone per il compagno, questa sera fa il compleanno. Quindi, da Silvia a Nicola, questo pezzo è tutto d'amore.

0: Ok, siamo pronti a cominciare davvero. Le mani al cielo tutti.
1: Benvenuti. Benvenuti al sabato notte del centro Italia. Al sabato notte più forte del centro Italia.

E cominciamo così, signore e signori, un bel applauso per la nostra animazione. In console, Mister Alex Gatta, le mani al cielo tutti, e cominciamo a ondeggiare di qua e di là.

0: key, philosophy. A freak like me just needs infinity, infinity, infinity.
1: Siamo tornati il sabato notte, il Relax. Tempio della notte riapre le porte. Your time.

0: così. Alla regia Mister Dario, muovelo, muovelo. Le grandi novità, 24.000 budget. Are you ready?
1: Lady Gaga è tornata con noi.